Na dann hidi ni do lehiat e bene ade isen stragi e kon ad dj e ya ama behan ni ko e de ya ha i a to kon shi ad ni ma di e bene ki ba ni jone ko ba chi ya ad a se to le jone ko ama da to yesti e bene ki bi ge e a ko dj e ya ama behan ni chi e na hol chi ne ge Canary Island je e de ya to ad je e de ya adan

aro I adi physician ke I aaj di I aaj bandan shiki di specialize I bi yedi menoko I da I adi surgical di anaa